rivedo ancora il treno allontanarsi e tu che asciughi quella lacrima. Tornerò, com'è possibile un anno senza te? Aspettami.

0: Hello, B. Katka!
1: Città dal grande cuore.
0: Egy olasz csíkó,
1: al mondo un fiore,
0: aki nem Pinocchio,
1: di poesia, tra i giovani,
0: hanem Francesco Napoli.
1: Tra chie,
0: viva l'amore!
1: Rie, cantava per due lire o per la compagnia, ma l'arte in

conosce soldi e gloria, cammina nella storia la sua semplicità. Agli infelici, ai poveri,